E ora ti mando un nuovo buffo e sonne io con il mondo. Onde il lavoro, onde il lavoro. Ma per che morte che scendiamo, e dopo mi coni, as mi coni, e sabo, e pei che di brufta begon. Asce il mondo, per che morte che scendiamo,